0: La plou e la fai sulei e la rana e zumpa l'ort e lo babi se trova mort darei la porta nostra ove ove ove mas de gie cucuve cucuve agnung agnung e mas de gie duia dui.
1: Mamma ire vai a citrale e mi chato e mette catrale e li trava la coppolilla corri corre la plaza pendin
0: ove.